sue cose con degli sopperduti, mausole voltato nei suoi garabuti, soffermati l'amori in dei paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Si hanno lasciato loro.